in fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola, a sentir la sua prima parola, a vederla su una corda al vento, traballare dentro un cielo spento. Lettera d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba, di due colori che confondo.

quanto può mancare una voce in una stanza, tutto quel dolore perché qualcuno non ti pensa.

bene non c'è l'orco, ninna nanna stella, dormi dormi bimba bella, tanto bene non c'è l'orco, bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo, mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo

solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro,

miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

c'è una fisarmonica, che non c'è più chi la suona. Sterpaglie d'erbe aromatiche in tight, bisbigliano con la mediocrità, parcheggiano sulle nuvole.

0: Poslušali smo glasbo Denisa Beganoviča Kikija. In Pursuit of Happiness je pesem tedna Radia Koper.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma